mani. Obatini mani. Ay, ay. Ombina ngokutabangate. Ebo ma 10,000 ne kulungane.